salto una decina deve aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza te guardo quella, te camminò alla malisa come mattina, una decina deve